0: da lunedì al venerdì, dalle 6 alle 9 su Radio Easy Rock, The Alarm Rock Show con Nino Carollo. La sveglia è rock.
1: Radio Easy Rock in the night.

0: Easy Rock. In un mondo di esperti improvvisati e soluzioni miracolose, distinguersi non è una questione di slogan, è una questione di fatti. Oggi tutti si proclamano geni del marketing, ma la vera genialità risiede nei risultati, nella strategia e nell'esperienza sul campo. Canella Business affianca le aziende che vogliono crescere davvero, forti della fiducia dei grandi brand che abbiamo già guidato al successo. Porta la tua impresa a un livello successivo. Visita canellabusiness.com.
1: Ciao Sara.
2: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
0: Radio Easy Rock.

0: da lunedì al venerdì, dalle 12 alle 14, su Radio Easy Rock, The Spaghetti Accident, con Domi Grande. La tua pausa è rock.
1: In un mondo di esperti improvvisati e soluzioni miracolose, distinguersi non è una questione di slogan, è una questione di fatti. Oggi tutti si proclamano geni del marketing, ma la vera genialità risiede nei risultati, nella strategia e nell'esperienza sul campo. Canella Business affianca le aziende che vogliono crescere davvero, forti della fiducia dei grandi brand che abbiamo già guidato al successo. Porta la tua impresa a un livello successivo. Visita canellabusiness.com.
2: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
3: Radio Easy Rock.

0: Easy Rock. Radio Easy Rock.
1: Meteo. Un saluto agli ascoltatori di Radio Easy Rock da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
2: Non cambia lo scenario meteorologico venerdì sul Triveneto, sempre con la presenza dell'anticiclone che non permette alle perturbazioni atlantiche di avanzare da ovest. Dunque avremo un'altra giornata in prevalenza soleggiata, con qualche annuvolamento di passaggio dagli addensamenti al mattino sui fondovali alpini, poi prevalenza di sole durante il giorno con un clima sempre molto mite, massime anche oltre i 25 gradi, e la situazione non cambia nel weekend, che sarà ancora caratterizzato da tempo stabile, soleggiato e temperature decisamente elevate per il periodo, insomma l'autunno rimane ancora lontano. Con questo è tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
3: Per rimanere sempre aggiornato vai su strimmo.it o scarica l'app.
4: Questo è The Alarm Rock Show su Radio Easy Rock con Nino Carollo.

Eccoci, ci sono, potevo mancare, poteva mancare lo zio, lo Zunino. No, sono qui anche stamattina, buongiorno, sono Nino Carollo e siamo qui a dare inizio a The Alarm Rock Show, anticiclone, grande protagonista anche per questo weekend, perché oggi ve lo dico, se magari state aprendo timidamente gli occhi, oggi è venerdì. Venerdì, thank God it's Friday, oh, 2 ottobre e siamo qui rigorosamente in diretta, sono in questo istante le 6 e 5 minuti, io voglio che siate sereni, tranquilli, voglio io insomma, cercate di essere sereni, tranquilli, è tutto insomma tutto in discesa il venerdì mattina, so che c'è ancora un'ultima giornata da affrontare, però la si affronta con quella serenità, con quella tranquillità della serie, ma chi se ne frega, tanto posso andare lì, leggere un po' il giornale, ascoltare la radio, fingo di fare due tre cose e via, così. No, eh. C'è il boss intanto, ascoltiamolo, questa è Hungry Heart.

0: Che bella, che bella, che bella The Great Divide di Noah Kahan. Poi svegliarsi alle 6:12 con in sottofondo questo. Se avete l'abitudine, intendo, di svegliarvi con la radio sveglia, quindi voi non avete il solito tron tron tron drin drin drin, ma si accende la radio, in questo caso Radio Easy Rock, che vi sta suonando sta canzone. Poi a un certo punto interviene una voce e già li spegnete. No, state qui, dai, non siate così di prima mattina, vi prego. Buongiorno, siete su
1: Radio Easy Rock.

0: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
1: Signor Risparmio, che piacere incontrarla da Galassia.
2: Signora Convenienza, qual buon vento.
1: Direi più qual buon venti. Per il 20% di sconto su tutta la mia spesa.
2: Non sa resistere al risparmio,
1: Da Galassia faccio fatica.
3: Lo sapevi? Da Galassia dal 30 settembre al 4 ottobre c'è lo sconto del 20% su tutta la spesa, riservato ai titolari di Carta Club, con spesa minima di 30 euro. Sconto utilizzabile come buono spesa dal 5 al 21 ottobre.
2: Galassia.
3: L'iper risparmio per tutti.

0: Che finale, Motherless Children, Eric Clapton, un finale, un finisce più. Un finisce mai. Senti. Uno dice, è finita la canzone. No. Aspetta. Vedi. Senti. Fa pure le supercazzole. Sentiamo. È finita Motherless Children, Eric Clapton, 461 Ocean Boulevard. Stiamo parlando di un indirizzo civico di Miami. Ecco, a proposito di Miami, abbiamo anche gli ascoltatori di Miami che spesso ci ascoltano, e non sto scherzando. In questo caso c'è un nostro caro amico, fedele ascoltatore di Radio Easy Rock. Adesso lì, insomma, è tardi, lui sta andando a letto, mi ha appena scritto, però lui ha questa fortuna di abitare in un posto in cui Cape Carnival, dove insomma ci sono tutte queste rampe, partono i razzi, i missili e vanno nello spazio, e lui tutte le mattine spesso mi manda questi video, questi clip in cui si vedono i razzi, insomma si vedono questi missili che vanno lassù nello spazio, e stamattina ne è partito uno. Allora vediamo un attimino se riusciamo a collegarci con Cape Carnival. Non so dire Cape Carnival. Senti Giorgio, raccontaci un po'.
1: Heavy lo chiamano, è più grande.
0: No, devi ripartire.
1: Buongiorno Nino, ecco. Questo è stato un razzo di SpaceX, un Falcon Heavy. Ah. Lo chiamano, è più grandissimo. Sì. Appena partito adesso alle 11:53 di notte, appena l'ho visto, ti ho mandato il video così lo vedi anche te. Ciao.
0: Buonanotte, buon riposo Giorgio. Insomma, peccato non si possa, magari lo metteremo sui social, è proprio la partenza, insomma, perché lui proprio ha la fortuna di abitare, avere la casa proprio di fronte, e si vede ogni giorno, insomma, come abitare vicino ad un aeroporto, no? Sei disturbato da questi continui voli, lui invece è disturbato dai missili, capita, solo lì da lui. Ciao Giorgio, buona giornata, anzi buon riposo. E poi chi c'è di bello?
2: Ciao Nino.
0: Ciao.
2: Anche oggi, dal 2 ottobre del 1995, i Fradei tirano sulla Saracinesca.
0: Iniziano questa bella giornata. Ciao i mitici Fradei. Ciao Gianluca, grazie del messaggio. Inizia anche per loro una lunga giornata di ristorazione. E adesso Radio Easy Rock vi suona i Police.

0: Rido perché prima mi sono un po' impappinato appositamente per vedere se eravate preparati. Non riuscivo a dire Cape Canaveral. Pazzesco, sono cose che capitano la mattina quando hai mangiato quel mirtillo in più nello yogurt, capisci? Quindi poi lì, E allora è inutile, caro Massimo, tu che fai lo spiritoso e che cerchi di scimmiottare.
1: Cape cosa, Nino? Cape
0: Canaveral.
1: Cape Caven. Cape Can.
0: Non ce la fa.
1: Cape Canaveral.
0: Canaglia.
1: Cape.
0: No, aspetta, abbiamo anche l'americano che ci illumina, perché noi ci siamo, non so se magari avete acceso adesso la radio, vi siete persi il lancio di uno shuttle nello spazio. Abbiamo questi ascoltatori che ci seguono da Miami. Giorgio sta per andare a nanna e così mi ha lanciato questo bel messaggio video. Abitando fronte Cape Canaveral, lui può godersi lo spettacolo di tutti questi lanci nello spazio. E mi fa i video, me li manda. Tra parentesi, il nostro caro Giorgio, fammi vedere, eccolo qui, mi ha anche indicato, lo fa soprattutto per Massimo, che faceva lo spiritoso, il modo corretto di pronunciare Cape Canaveral. Sentiamo.
2: E si dice, Nino, si dice Cape Canaveral.
0: Cape Canaveral. Beh, guarda, io Giorgio, avendo studiato soprattutto nel Massachusetts, io direi, aggiungerei proprio per fare un rafforzativo, Cape Canaveral. Anche se la S magari, però l'S secondo me è un rafforzativo. So che voi a Miami avete questo slang, però ricordati, ecco, Giorgio, devi dire Cape Canaveral. Ok? Oh, perfetto. Abbiamo insegnato anche ai nostri amici di Miami come si dice Cape Canaveral. Basta. C'è musica, la nuova di Nothing But Thieves, Radio Easy Rock, la suona. Here we go.

0: Quella volta che i Clash rischiarono di darsi fuoco, letteralmente. Quella in cui Keith Richards prese un pugno in faccia da Chuck Berry. Ah, e poi la volta che Paul McCartney morì e si fece sostituire da un sosia. Ma questa la sapevi. Sono Claudia Valentini e sono pronta a raccontarti le storie più incredibili del rock and roll. Accomodati sul mio taxi. La corsa è gratuita, ma devi essere puntuale. Ti passo a prendere ogni domenica sera, dalle 21 alle 23, con Crosstown, Traffic, Chaos, su Radio Easy Rock.
1: Puoi riascoltarlo su Strimmo e sulla nostra app.
2: Radio Easy Rock. Amore, la vasca?
3: Leviamo.
2: Le piastrelle?
3: Leviamo.
2: Anche i mobili del bagno?
3: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica, leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno, persino su quelle già scontate.
2: E i lavori?
3: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
2: Mi hai levato le parole di bocca.
3: Leva l'IVA, solo a ottobre, solo da
4: Iperceramica.
5: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
6: Ciao Sara.
7: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel.
6: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
7: E usa Therapist.
8: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
6: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
8: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.

0: Ecco, è successo. E ora che si fa?
1: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
2: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
3: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive. Pura cellulosa. Qualità superiore. Sensitive. La carta igienica che ti coccola.
4: Signor Risparmio, che piacere incontrarla da Galassia.
5: Signora Convenienza, qual buon vento.
4: Direi più, qual buon venti. Per il 20% di sconto su tutta la mia spesa.
5: Non sa resistere al risparmio, eh?
4: Da Galassia faccio fatica.
6: Lo sapevi? Da Galassia dal 30 settembre al 4 ottobre c'è lo sconto del 20% su tutta la spesa, riservato ai titolari di Carta Club, con spesa minima di 30 euro. Sconto utilizzabile come buono spesa dal 5 al 21 ottobre.
5: Galassia.
6: L'iper risparmio per tutti.
7: Al ristorante pizzeria Già che ci sei, siamo sempre attenti agli ingredienti. Per questo scegliamo i migliori. Le nostre pizze cotte a legna sono preparate con farine senza pesticidi e glifosati, garantite da filiera corta e certificata e a lunga lievitazione. A pranzo o a cena, ristorante pizzeria Già che ci sei. A Cartura, in via Padova 104. Seguici sui social e Già che ci sei. Prenota!

0: detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
1: La casa perfetta è quella che parla di te e noi di Bissolo Casa lo sappiamo bene.
2: Vieni nei nostri showroom e perditi tra cucine, soggiorni, camere, camerette e arredo ufficio.
1: Inoltre, corner tematici con le ultime tendenze di mercato.
2: Design reale e prezzi che rispettano le tue scelte.
1: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi.
2: A Lonato del Garda, fronte il Leone e a Gambellara, Vicenza.
3: Signor Risparmio, che piacere incontrarla da Galassia.
4: Signora Convenienza, qual buon vento.
3: Direi più qual buon 20, eh? Per il 20% di sconto su tutta la mia spesa.
4: Ah, non sa resistere al risparmio, eh?
3: Da Galassia faccio fatica.
5: Lo sapevi? Da Galassia dal 30 settembre al 4 ottobre c'è lo sconto del 20% su tutta la spesa, riservato ai titolari di Carta Club, con spesa minima di 30 euro. Sconto utilizzabile come buono spesa dal 5 al 21 ottobre.
4: Galassia.
5: L'iperrisparmio per

0: Sono Claudia Valentini e ti aspetto ogni domenica dalle 21 alle 23 a bordo del mio taxi. Tra un passeggero e l'altro ti racconterò le storie più belle del rock and roll. Questa è Radio Easy Rock e ogni domenica notte dalle 21 alle 23 diventa Crosstown Traffic Chaos.
1: Puoi riascoltarlo su Strimmo e sulla nostra app.
2: Radio Easy Rock.
3: Let's go! Da MedioWorld festeggiamo alla grande il nostro 35esimo anniversario insieme ai migliori brand. Scopri tutti i prodotti LG. Ad esempio, fino al 5 ottobre, lavatrice LG Slim in classe A. Tua a 479 euro. Approfittane subito. MedioWorld.
4: Detergente bio. Intimo delicato. Seta sulla pelle. E poi... ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
5: Amore, la vasca?
6: Leviamo.
5: Le piastrelle?
6: Leviamo.
5: Anche i mobili del bagno?
6: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica, leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno, persino su quelle già scontate.
5: E i lavori?
6: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
5: Mi hai levato le parole di bocca.
6: Leva l'IVA. Solo a ottobre e solo da...
7: Iperceramica!
8: Il rock più epico, come non l'hai mai sentito. Sinfonica on the Rock ti porta nel cuore delle leggende. Queen, Pink Floyd, Led Zeppelin e molti altri in una travolgente versione sinfonica. Sabato 17 ottobre, Arena 1082 di San Tommaso a Gordino, Belluno. Un'esplosione di voci, chitarre e adrenalina pura. Sinfonica on the Rock, quando l'orchestra incontra la potenza del rock. Acquista ora il tuo biglietto su Live Ticket. .it Media Partner Radio Easy Rock.
9: In un mondo di esperti improvvisati e soluzioni miracolose, distinguersi non è una questione di slogan, è una questione di fatti. Oggi tutti si proclamano geni del marketing, ma la vera genialità risiede nei risultati, nella strategia e nell'esperienza sul campo. Canella Business affianca le aziende che vogliono crescere davvero, forti della fiducia dei grandi brand che abbiamo già guidato al successo. Porta la tua impresa a un livello successivo. Visita canellabusiness.com.
2: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

0: detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
1: Ciao Sara.
2: Ciao! Senti, stasera partita padel.
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
1: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.

amici oggi. Easy Rocker, mi raccomando, rimanete all'ascolto di Radio Easy Rock per tutta la giornata, ma soprattutto per il weekend che vi aspetta, che spero sia entusiasmante. Da Domi Grande, buona giornata, ci si sente lunedì a partire da mezzogiorno nel nostro Vespaghetti Accident. Ciao, vi lascio con Half Alive.

0: Radio Easy Rock. Radio Easy Rock. Meteo.
1: Un saluto agli amici di Radio Easy Rock da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Situazione tranquilla sul Triveneto nelle prossime ore, con sole innocuo e velature di passaggio. Poi ci attende una giornata di sabato all'insegna del bel tempo con sole protagonista. Clima frizzante al primo mattino con temperature minime intorno ai 15-17 gradi, massime comunque miti. Tutti i dettagli sull'app di Trebi Meteo.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
0: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

0: detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
1: La casa perfetta è quella che parla di te e noi di Bissolo Casa lo sappiamo bene.
2: Vieni nei nostri showroom e perditi tra cucine, soggiorni, camere, camerette e arredo ufficio.
1: Inoltre, corner tematici con le ultime tendenze di mercato.
2: Design reale e prezzi che rispettano le tue scelte.
1: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi.
2: A Lonato del Garda, fronte il Leone e a Gambellara, Vicenza.
3: Signor Risparmio, che piacere incontrarla da Galassia.
4: Signora Convenienza, qual buon vento.
3: Direi più qual buon 20, per il 20% di sconto su tutta la mia spesa.
4: Non sa resistere al risparmio,
3: Da Galassia faccio fatica.
1: Lo sapevi? Da Galassia dal 30 settembre al 4 ottobre c'è lo sconto del 20% su tutta la spesa, riservato ai titolari di Carta Club, con spesa minima di 30 euro. Sconto utilizzabile come buono spesa dal 5 al 21 ottobre.
4: Galassia.
1: L'iper risparmio per tutti.

0: preparatevi a scatenarvi con Rock Out.
1: 1, 2, 3, 4.
0: Rock Out, il programma radiofonico che vi fa vibrare ogni sabato sera dalle 22. Accendete Radio Easy Rock, alzate il volume e lasciatevi travolgere dalla nostra energia. Rock Out con El Rock. Il sabato sera non è mai stato così rock.
2: Radio Easy Rock.
3: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
4: E da oggi anche il mobile.
3: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
5: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi? Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.

ristorante pizzeria Già che ci sei, siamo sempre attenti agli ingredienti. Per questo scegliamo i migliori. Le nostre pizze cotte a legna sono preparate con farine senza pesticidi e glifosati, garantite da filiera corta e certificata e a lunga lievitazione. A pranzo o a cena, ristorante pizzeria Già che ci sei. A Cartura, in via Padova 104. Seguici sui social e Già che ci sei. Prenota!

0: Marmio, che piacere incontrarla da Galassia.
1: Signora Convenienza, qual buon vento.
0: Direi più, qual buon venti. Per il 20% di sconto su tutta la mia spesa.
1: Non sa resistere al risparmio, eh?
0: Da Galassia faccio fatica.
2: Lo sapevi? Da Galassia dal 30 settembre al 4 ottobre c'è lo sconto del 20% su tutta la spesa, riservato ai titolari di Carta Club, con spesa minima di 30 euro. Sconto utilizzabile come buono spesa dal 5 al 21 ottobre.
1: Galassia.
2: L'iperrisparmio per tutti.
3: Ecco, è successo. E ora che si fa?
4: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
5: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.

0: Radio Easy Rock.
1: Let's go! Da MedioWorld festeggiamo alla grande il nostro 35esimo anniversario insieme ai migliori brand. Scopri tutti i prodotti De'Longhi. Ad esempio, fino al 5 ottobre, macchina automatica per caffè in chicchi Rivelia, tua a 649 euro. Approfittane subito. MedioWorld.
2: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
3: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
4: Ad esempio la stufa pellet canalizzata Olivia 10 kW, 5 stelle, bianca, è a soli 995 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
0: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.
5: There she was.

0: casa perfetta è quella che parla di te. E noi di Bissolo Casa lo sappiamo bene.
1: Vieni nei nostri showroom e perditi tra cucine, soggiorni, camere, camerette e arredo ufficio.
0: Inoltre, corner tematici con le ultime tendenze di mercato.
1: Design reale e prezzi che rispettano le tue scelte.
0: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi.
1: A Lonato del Garda, Fronte il Leone e a Gambellara, Vicenza.
2: Al ristorante pizzeria Già che ci sei, siamo sempre attenti agli ingredienti. Per questo scegliamo i migliori. Le nostre pizze cotte a legna sono preparate con farine senza pesticidi e glifosati, garantite da filiera corta e certificata e a lunga lievitazione. A pranzo o a cena, ristorante pizzeria Già che ci sei, a Cartura, in via Padova 104.
3: Seguici sui social e Già che ci sei, prenota!
4: Signor Risparmio, che piacere incontrarla da Galassia.
5: Signora Convenienza, qual buon vento?
4: Direi più, qual buon venti. Per il 20% di sconto su tutta la mia spesa.
5: Non sa resistere al risparmio, eh?
4: Da Galassia faccio fatica.
6: Lo sapevi? Da Galassia dal 30 settembre al 4 ottobre c'è lo sconto del 20% su tutta la spesa, riservato ai titolari di Carta Club, con spesa minima di 30 euro. Sconto utilizzabile come buono spesa dal 5 al 21 ottobre.
5: Galassia.
6: L'iper risparmio.

Inchiniamoci al re, all'imperatore del trasformismo assoluto. Mr. David Bowie e la sua Blue Jean per iniziare con il piede giusto questo venerdì 2 ottobre 2026. It's Friday, sì signore, è un bel venerdì davvero da goderci insieme come sempre in una Highway to Rock che ci vede insieme fino alle 19. E che ci facciamo insieme fino alle 19? Semplice. Innanzitutto ci ascoltiamo la musica che più ci piace, il nostro bel easy rock, perché di rock and roll ce ne vuole e come nella vita. E poi ci raccontiamo un po' di cose. Poi tra le altre cose, come succede spesso di venerdì, anche oggi abbiamo parecchie novità, novità da ascoltare per la prima volta, da accompagnare poi nei prossimi giorni, da andare a vedere cosa c'è dietro, a scoprire un pochettino la storia o quello che invece vanno ad aprire proprio come cammino futuro. Bando alle ciance, io sono Claudia Valentini, saremo insieme fino alle 19 e giusto a parlare di novità arrivano loro, i Kings of Leon, pubblicheranno il loro nuovo album che si chiama Oh My Beloved a novembre e quindi insomma si attende il 6 novembre 2026 per questo decimo album in studio, ma intanto ci regalano qualcosa da assaggiare, questa Cold Blue Dawn.

0: Marmio, che piacere incontrarla da Galassia.
1: Signora Convenienza, qual buon vento.
0: Direi più, qual buon venti.
1: Eh?
0: Per il 20% di sconto su tutta la mia spesa.
1: Ah, non sa resistere al risparmio, eh?
0: Da Galassia faccio fatica.
2: Lo sapevi? Da Galassia dal 30 settembre al 4 ottobre c'è lo sconto del 20% su tutta la spesa, riservato ai titolari di Carta Club, con spesa minima di 30 euro. Sconto utilizzabile come buono spesa dal 5 al 21 ottobre.
1: Galassia.
2: L'iperrisparmio per tutti.
3: Ecco, è successo. E ora che si fa?
4: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
5: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un buon pomeriggio a tutti voi all'ascolto e bentrovati. Spostamenti regolari lungo le tratte di nostra competenza. Vi anticipiamo che per lavori a partire dalle 22 di questa sera venerdì 2 ottobre fino alle 5.30 di domani mattina verrà chiuso l'allacciamento tra la A4 e la A13 in entrambe le carreggiate per chi si mette in A13 con direzione Bologna. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. Ed è tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

God Save the Queen, visto che c'è, salvi pure il rock and roll. I Sex Pistols alle 16:22, buon venerdì pomeriggio cari Easy Rocker, dai che c'è una Highway to Rock piena zeppa di novità, di cose nuove da ascoltare e perché no anche da scoprire, perché insomma c'è sempre una storia dietro a ogni pezzo. Per esempio gli Smashing Pumpkins, quando hanno scritto Melancholy, che lo sapete stanno celebrando in lungo e in largo, tour, cose, ristampe, insomma, ah no, opere liriche, è vero, perché Billy Corgan ha fatto tutta una roba orchestrale, insomma, lo stanno sfruttando bene anche nella sua scia per questo anniversario. Ebbene, dicevo, quando però l'hanno scritta, la prima canzone registrata è una canzone che prevedeva uno sforzo proprio di registrazione pazzesca, perché c'erano 6 chitarre ritmiche, 2 acustiche a 12 corde che erano state proprio registrate direttamente in linea e poi le parti soliste naturalmente di James Iha. Corgan raccontava però che il pezzo poi alla fine gli ricordava un pochettino i Judas Priest, e io quando ci ho riflettuto ho detto, ma sai che

Gli Evanescence, quelli di Going Under, era il 2003, sono le 16.30 qui su Radio Easy Rock, una highway to rock che ci vede insieme come sempre fino alle 19. Vi porto a Chicago? Ma secondo me si può fare. C'è un bel quintetto lì a Chicago, nato nel 2017, che si fa chiamare Friday Pilots Club. Sono 5 personaggi abbastanza interessanti. Sono arrivati effettivamente al primo vero album solamente 2 anni fa, si chiamava Nowhere. E loro hanno delle influenze molto diverse tra loro, cosa che spiega, se vogliamo, quel rock che fanno, come dire, un po' difficile, no? Da mettere dentro una scatola sola. E secondo me si sente tutto. Si sente tutto e lo sentirete sicuramente anche in Rock and Bites, perché loro sono i candidati perfetti per finire proprio nel nostro programma del sabato sera alle 21. Friday Pilots Club, You Can Tell Me Nothing.

0: Ladies and gentlemen, the offspring, the kids, aren't all right.
1: Radio Easy Rock.
2: Il rock più epico, come non l'hai mai sentito. Sinfonica on the Rock ti porta nel cuore delle leggende. Queen, Pink Floyd, Led Zeppelin e molti altri in una travolgente versione sinfonica. Sabato 17 ottobre, Arena 1082 di San Tommaso a Gordino, Belluno. Un'esplosione di voci, chitarre e adrenalina pura. Sinfonica on the Rock, quando l'orchestra incontra la potenza del rock. Acquista ora il tuo biglietto su LiveTicket. .it Media Partner Radio Easy Rock.
3: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
4: Città.

0: di felicità.
1: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
2: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
3: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
4: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

Che te lo dico a fare, The Bittersweet Symphony. Certo è stato un successo, ma gli è costato parecchio caro. Ai ai ai, parecchio caro. A proposito di successi, quanto ci scommettete che il nuovo album, il quinto in studio dei Fontaines D.C., che esce peraltro tra pochi giorni, il 16 ottobre, non sarà un successo strepitoso? Anche perché per questo album, Dopamine Chamber, hanno deciso di lavorare molto bene di ricerca proprio a livello di strumenti. Si sono un po' allontanati dal suono, se volete, degli inizi. Hanno raccontato di aver un po' studiato come deformare il basso, come cambiare un po' la velocità, quasi insomma trasformando alcuni pezzi in qualche cosa di più vicino ad altri generi. E poi la stessa voce di Grian Chatten, che in alcuni pezzi è appunto come dire, fatta passare attraverso un sampler, proprio per trasformarla in qualcosa di ambiguo. E uno di questi pezzi è proprio quello che vi facciamo sentire oggi, novità con Tom.

0: Ecco, è successo. E ora che si fa?
1: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
2: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
3: Ciao Sara.
4: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel.
3: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
4: E usa Therapist.
5: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
6: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
5: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
7: Detergente bio. Intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore.
6: Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
8: Signor Risparmio, che piacere incontrarla da Galassia.
9: Signora Convenienza, qual buon vento?
8: Direi più, qual buon venti.
9: Eh?
8: Per il 20% di sconto su tutta la mia spesa.
9: Ah, non sa resistere al risparmio, eh?
8: Da Galassia faccio fatica.
10: Lo sapevi? Da Galassia dal 30 settembre al 4 ottobre c'è lo sconto del 20% su tutta la spesa, riservato ai titolari di Carta Club, con spesa minima di 30 euro. Sconto utilizzabile come buono spesa dal 5 al 21 ottobre.
9: Galassia.
10: L'iper risparmio.

0: Radio Easy Rock. Radio Easy Rock.
1: News. Via libera del Consiglio dei Ministri al documento programmatico di finanza cornice della manovra economica per il 2027 sullo scostamento di bilancio. Sentiamo il ministro Giorgetti.
2: Questo scostamento è quantificato per il 27 nello 0,3% per quanto riguarda l'energia, dello 0,3% per quanto riguarda la sicurezza. Analoga previsione per quanto riguarda il 2028, 0,3.
1: Crisi politica in Spagna. Il Congresso di Madrid ha bocciato i decreti sull'edilizia abitativa nonostante la pressione della piazza e delle sinistre. Un passo falso che accelera l'ipotesi di elezioni anticipate a fine novembre. Delitto di Gerlasco. Non mi sembra ci siano argomenti tali da arrivare a un vero e proprio processo. Se capiterà lo affronteremo. Lo dice Andrea Sempio sull'ipotesi di una richiesta di rinvio a giudizio nei suoi confronti da parte della Procura di Pavia. Rinfrancata dal successo in Turchia nella terza gara di Nations League, l'Italia affronta l'ostacolo più alto del giro. Gli azzurri sfidano in trasferta la Francia di Zidane. Si gioca allo Stade de France, fischio d'inizio alle 20:45. Ed è tutto, una buona serata da Barbara Salandri.
3: Per rimanere sempre aggiornato, vai su streammo.it o scarica l'app. Radio Easy Rock.

0: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
1: Ciao Sara.
2: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel.
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
1: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
4: La casa perfetta è quella che parla di te. E noi di Bissolo Casa lo sappiamo bene.
5: Vieni nei nostri showroom e perditi tra cucine, soggiorni, camere, camerette e arredo ufficio.
4: Inoltre, corner tematici con le ultime tendenze di mercato.
5: Design reale e prezzi che rispettano le tue scelte.
4: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi.
5: A Lonato del Garda, Fronte il Leone e a Gambellara, Vicenza.
6: Signor Risparmio, che piacere incontrarla da Galassia.
7: Signora Convenienza, qual buon vento.
6: Direi più qual buon 20, per il 20% di sconto su tutta la mia spesa.
7: Ah, non sa resistere al risparmio, eh?
6: Da Galassia faccio fatica.
8: Lo sapevi? Da Galassia dal 30 settembre al 4 ottobre c'è lo sconto del 20% su tutta la spesa, riservato ai titolari di Carta Club, con spesa minima di 30 euro. Sconto utilizzabile come buono spesa dal 5 al 21 ottobre.
7: Galassia.
8: L'iper risparmio per tutti.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un saluto dalla nostra redazione. Sulla A4 Brescia-Padova per incidente si registrano code tra Brescia Est e Sirmione in direzione Venezia e tra il bivio per la A22 e Somma Campagna sulla carreggiata opposta. Code per traffico intenso invece sulla tangenziale di Mestre e tra il Terraglio e il bivio per la A27 in direzione Trieste. Vi informiamo che per lavori sulla A4 Brescia-Padova a partire dalle 20 di questa sera venerdì 2 ottobre fino alle 10 di domenica 4 ottobre lo svincolo di Desenzano sarà chiuso in entrata sia in direzione Milano sia in direzione Venezia. A partire dalle 21 di questa sera fino alle 6 di domani mattina inoltre chiuso in uscita lo svincolo di Peschiera per entrambe le provenienze. E sempre per lavori dalle 22 di questa sera fino alle 5.30 di domani mattina sul tratto Padova-Venezia dell'A4 chiuso l'allacciamento tra la A4 e la A13 in entrambe le carreggiate per chi dalla A4 si mette in A13 con direzione Bologna. È prevista la deviazione del traffico alla stazione autostradale di Padova Est. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. Con questo è tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su streammo.it o scarica l'app. Radio Easy Rock.

0: Easy Rock.
1: Il rock più epico, come non l'hai mai sentito. Sinfonica on the Rock ti porta nel cuore delle leggende. Queen, Pink Floyd, Led Zeppelin e molti altri in una travolgente versione sinfonica. Sabato 17 ottobre, Arena 1082 di San Tommaso a Gordino, Belluno. Un'esplosione di voci, chitarre e adrenalina pura. Sinfonica on the Rock, quando l'orchestra incontra la potenza del rock. Acquista ora il tuo biglietto su LiveTicket.it. Media Partner, Radio Easy Rock.
2: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
3: Sufficio.

0: quanto sa di felicità.
1: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
2: E da oggi anche il mobile.
1: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
3: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

0: Ecco, è successo. E ora che si fa?
1: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
2: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
3: Signor Risparmio, che piacere incontrarla da Galassia.
4: Signora Convenienza, qual buon vento?
3: Direi più, qual buon venti? Per il 20% di sconto su tutta la mia spesa.
4: Non sa resistere al risparmio, eh?
3: Da Galassia faccio fatica.
5: Lo sapevi? Da Galassia dal 30 settembre al 4 ottobre c'è lo sconto del 20% su tutta la spesa, riservato ai titolari di Carta Club, con spesa minima di 30 euro. Sconto utilizzabile come buono spesa dal 5 al 21 ottobre.
2: Galassia.
5: L'iper risparmio per tutti.

0: Radio Easy Rock.
1: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
0: Radio Easy Rock.

Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.

0: Quella volta che i Clash rischiarono di darsi fuoco, letteralmente. Quella in cui Keith Richards prese un pugno in faccia da Chuck Berry. Ah, e poi la volta che Paul McCartney morì e si fece sostituire da un sosia. Ma questa la sapevi. Sono Claudia Valentini e sono pronta a raccontarti le storie più incredibili del rock and roll. Accomodati sul mio taxi. La corsa è gratuita, ma devi essere puntuale. Ti passo a prendere ogni domenica sera, dalle 21 alle 23, con Crosstown Traffic Chaos su Radio Easy Rock.
1: Puoi riascoltarlo su Strimmo e sulla nostra app.
2: Radio Easy Rock. In un mondo di esperti improvvisati e soluzioni miracolose, distinguersi non è una questione di slogan, è una questione di fatti. Oggi tutti si proclamano geni del marketing, ma la vera genialità risiede nei risultati, nella strategia e nell'esperienza sul campo. Canella Business affianca le aziende che vogliono crescere davvero, forti della fiducia dei grandi brand che abbiamo già guidato al successo. Porta la tua impresa a un livello successivo. Visita canellabusiness.com.
3: Ciao Sara.
4: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel.
3: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
4: E usa Therapist.
5: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
6: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
5: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
7: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
8: Radio Easy Rock. In the night.